0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En Aguascalientes, en todas partes.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Deja que la música te ponga con nosotros.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: De camino al trabajo.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Si el jefe no te ve, súbele.